0: yeen
1: lima señ touba jidal ci yeen
0: ma koy and ak yeen
1: dama koy and ak yeen rek
0: ci kaw
1: ci kaw
0: ñi ñi moma jidal
1: ci kaw jidal gim ko jidal
0: ñeen top ma
1: ñeen top ma
0: ko ñi la lay jéss
1: buma jito
0: dama len di jéss
1: di len gessu rek
0: ko ñi ci taxaw ne